Pari bang ki ding la. Songxie di yin ni, lu rup ge jun na, terkip shuk jin chi bie songxie chi shi. Songxie di, po mo dong li ki songxie ji yin shi. Xie ci tab di la, ko di wu ta. Yi le, ni di wu ji yo shi. Jie neng, xiam li ya ngana cu nim tu, songxie di dong li tang cha, ji xie na tu. Pari bang ki ding la.

Dang Zhouyang Ki, Gyurmi Domden Ki Guzhi Ta, Gisi Jigab Khan, Le Tuen Sokchung Ki Zub Chi Huo. Pyo Zhang Gyung Chung Ta, Che Dom Todam Tsenpa So, Che Yu Di Zin Ta, Me Sun Rokyob Bung Ti, Zhongku An Neng So, Chi Le Rokyob Dobshu Ki, Gyung Ngur Cha Chu Bi Wa Ta, Jing Zhui Ma Ta, Chak Che Ngi Do Bung Ti, Ga Jo Ma Ta, Cha Chu Bi Wa Ta, Tu Do Tu, Miksar Jong War Che Ti, Nginzi Rokyob Le Tuen, Zacha La, Kurim Denpe Ngang Bi Yu Jin. Mangso Guji Ta, Deju Soki Letun, Cho Yone, Beguzo Yupshi. Sondu To, Tadinki, Nuzini, Satu, Totan Sekutu, Tempta, Chorun Yansa Yimpa, Namsi Gundo Jehua, Nikortu, Narsin, Kakrum Ta, Kiltu Minu Wasi Yupa, Sashi Nuzi, Wimmy Ginge Mau Je Yupi, Ninzi Rogubla, Gange, Hajan Chimbuche Yupshi. J.U. Chokaki, Mimang Ta, Ciso, Kongtu Gurgu Taikong Ki, Chetam Nundin Ta, Cienri Ta, Tuen La, Pienzhe Chiwi Chetab To Ni, Le Tuen Ka, Dianti Nga, Yabu Zhugui Bata, Cienri Ta, Tuen Bia Nga, Cui Gou Chu Si Su Ti, Gekib Chinang Ki, Jinwan Che Bia Minna, Nu Shu Yu Gu, Cui Gou Chi Gui Bu. Dezen Mangpo, Nyamji Chui Mui Chi Shu Chiru Dong Ta, Dership Cielin Ta, Nguendo Dung Gour, Xiong Nui Gak Bu. Gaki siu ta, ta kor ki rigu le, to nang tem sep jeb so, chi tep nun dian jie ti, shor gun nu zi dun gu, nian gu jie gu bu. Sane sato ki, mi ne to dam le, shun nun gip ti, ro go ki gu rim shibu, dian jia gian nian jie gu bu. Nu zi bok pi, mang so gu ri yak bu jie ti, chi gu kun sep ta, ro go bso ki, dian ju le tun, jib ca ngang yak bu zhu gu bu. Nebule nuza bokbe segui le, zaza ki rogyor che di, geji rogyob nyamle che gui si nensi na yubshi. Zongdu to tatung, nienke nguimi gingin cho yonne che zir ta, tido che di. Sobu satu kyaurum ta, kekziu le, dakje che guru temzin che pata. Gui nam dashib che lin ta, nguinda dungshu che ru donghu. Nuzi zita ki, nienke yiji nubu che ru donghu je che gui pata. Che dom tak su lam su, du gu cang tu dong hu. Du me gu ki ngen ga ta, ngui mi gi ngen le, de xip ce lin ta, ngui da dong hu. Ngem gu tang lin ze che gyur, zhung ni gak bu. Ngen ke gu ki ne bu lam di ta, gu zhi che yu su, min na ne bu gu zhi chi tab, tuan gu ji bu. Ngen si ro gyup ki, gak zi du pshu che ru dang ti. Ngen ga che we sa du ta, ri gu, tan cam su, ta rin se gu tu. Mi sun ro gyup ta, le ge ngin si so ki, du pshu gui zhi wun cam che ti. Lam che pa ta, lo che pa, chang wan che pa che ki cha kin ho. Che dom tak ju chi nu, che ru dong gui pa. Tan zam ki, nu zi to dam ki, ge ji ngam le le shung nun gyup ti. Che dom to dam ta, nu go ki si ki chu si, to ru dong gyur. Tu mu to, gui di dong wo che chi gui si, dian xia. Song du to, pie ge ta, dian zha le, jin dom yak bu jip ta. Se ge rin lam ta zi rin lam gyun kyun jip. Tu ta nam bu gyun tu, sim zhe jip e jip zi ki, gyan zhi gu sim, qi ru dong wo jie jie ti. Dian zha dian lin ki le dun ka, dian di nga.